0: tu.
1: Io nella vita cosa mi piace di più?
2: En la vida y en la radio.
3: Estamos ok.